tavol in amore chi volò. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Riflessioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate